Patenok kabum dalla bersha, patenok kabum dalla bersha, patenok kabum.